avevi i tuoi occhiali. Ma per vedermi meglio e per la prima volta sentivo che non siamo uguali.